amici e questa musica per voi è la musica che non mi vecchia mai, sempre balla balla di canzoni tutte in, canta insieme a me. Buonasera signorina, una cassetta in Canada, arrivederci Roma, Marina tornerò.